kwanya e do kwa e yo kwaji nko papa no enti bridge na e just waji nyina se security ga e panyin pa na niya ba no fe se woni nkwaji oni bi woni nkwaji wasemi ya dai na manya dan kwa if it's a Paul anoa na me ka se Paul e ba be ka che ni se I just say who the security men e di wachi o fa soldier 4000 di wachi na me ka se Paul e ba be ka che ni se I just say